0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. In de jaren 80 werd er niet alleen Italo-disco gemaakt, er waren ook andere dingen. Zo meteen Paolo Conte, Max.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80.
2: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max.